0: una sede internazionale, un bianco, un buono, semini. Ehi,
1: sono
0: no, comunque, ho cercato di usare. No,
2: non
0: si
2: può fare cannone.
0: No, non si può fare cannone. No, non si può fare cannone. No, non si può fare cannone. No, non si può fare cannone. No, non si può fare cannone. No, non si può fare cannone.

0: Non sei internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: I'm coming back.